Miei cari amici vicini e lontani, la mia più cordiale buonasera, ben ritrovati con Ciao Italia. Ja, meine liebe Freunde, Neonfern, Guten Abend, buonasera a tutti, benvenuti a Ciao Italia, benvenuti questa sera, ricchi e poveri, heute Abend mit uns hier in Ciao Italia.

piccolo amore mio, ragazzi, bellissima. Oi taben sin adian vang mit ricche e poveri, ja varum varum varum neste jare sin mit unsia mit cia Italia e ricche e poveri e congressal neste jare grandioso. Bene, le dediche, ragazzi, le dediche. Marina per suo marito Luca. Abbiamo un'altra dedica da parte della signora Smeralda per il suo fidanzato Orazio. Entana come a Waita mi tunze dediche, vo vastu tu di unze dediche magandia. Oda vai o casar in Facebook, oda vai Salvino, parla

Ja, e rise grosso applauso con un Salvano Veglish, una bellissima canzone. Ma Italia si inizia una musica da esempi di spaghetti, pizza. Italia si ha un modo, no? Ich will che tenga in vista Giorgio Armani, se ne mea mittunza, ma forse poco, non so che lassen, ja. E si sciade, vane, fo di grosso stilista, as Italian, ja. Ma ich will sagen, si ha un modo, no? Giorgio Armani, Versace, sin file stiliste, Fiorello, si ha una good marca for jeans in Italia. Ma io, bei uns, in Saarland, c'è da un di moda italiana, ragazzi, c'è da Fausto a San Giovanni Marco, no? Mi dice Fausto Milano, mi sane fantastici mode, bellissimo, no? O da Maurizio, Mister Pallagrico, in San Luis, di alte classici stile, aus Italia, la vera moda italiana. So, schon wieder, sage Fausto in Saarbrücken, San Giovanni Marco, und Maurizio in San Luis, mi sane fantastici mode. Bene, ragazzi, adesso habe ich ein Bünger di Ludovica e habe il von Eros Ramazzotti, più bella cosa non c'è, fosane Freund, ja, sind verliebt von 10 Jahren. Jo, Junge, jetzt feirat, Alberto, musst du Loredana feiraten, ja, jetzt sind 10 Jahre zusammen, sind genug, ne, oder? Bene, più bella cosa non c'è, con il nostro grande bravo Eros Ramazzotti. Sì. Quando arriva Ramazzotti, chissà chi lo sa. Bene, avevo detto, la moda italiana here by uns in Saarland sin nuova by Fausto in Saarbrücken, San Giovanni Marco by Maurizio in San Luis. Ja, das ist la vera moda italiana. Ja, ragazzi, vergessenet, offener Kanal Saar. Das ist die beste Radio. Sì, ragazzi. La vera radio. O la vera musica italiana.

0: crescere.
1: Basis, ciao Italia, my God, Sintiz, my best italiano, senta. Amore, amore, amore, bella Italia.
0: Ti prendono
1: Gigi D'Alessio, Eros, Ramazzotti.
0: Ti

0: Fantastico!
1: Buonasera. Che bello!
2: Mio fratello.
1: Grazie.
2: Mio fratello è napoletano.
1: Esatto. Veramente siamo fratelli. Ma da tanto tempo.
2: Sai che ero teso.
1: Sì, emozionato. Non dirlo sì. A me.
2: A me tu di più, certo. Però anch'io,
1: Io ti ringrazio perché sei venuto alla mia festa. La tua presenza mi onora. Perché la tua è davvero una carriera straordinaria. È iniziato nell'84 con Terra Promessa e vinto Sanremo.

0: Esatto. Lui è salito su un aereo nell'84 e non è sceso più, continua a girare il mondo.
1: No, sono venuto a Napoli.
0: È la vera nostra rappresentanza nel mondo della musica italiana. Io invece nel 92 ho preso un treno per andare a Sanremo e ci ho impiegato 8 anni, sono arrivato nel 2000. Il mio primo
1: Vabbè, dai, sei arrivato comunque, dai. Anche tu, ne hai fatta di strada.
0: Abbiamo fatto un po' di strada, abbiamo suonato in
1: Ma
0: giro.
1: Ma siamo in diretta?
0: Certo che siamo in diretta, vuoi salutare gli amici di Reamo? Vuoi salutare qualcuno a casa?
1: I miei figli.
0: Saluta i tuoi figli.
1: Ciao figli.
0: Comunque, se ti devo dire la verità, fin dall'inizio c'è una cosa di te che mi ha sempre colpito: la tua capacità di trasmettere allegria, spensieratezza, solarità, gioia di vivere. Guarda qua, guarda che ti faccio vedere. Di qua o di là. Ecco, vedi? Tutte le tue copertine sono tutte fatte di allegria, spensieratezza, solidarietà.
1: Ma poi l'ho data dopo l'allegria, dopo. Ma anche tu non eri male però, eh?
0: No, eh?
1: Guarda.
2: Bene, una bella chiacchierata, ragazzi.
1: Ma
2: datevi una calmata adesso,
1: Dobbiamo...
0: No, perché durante i servizi fotografici perdevo sempre qualche bottone, quindi stavo sempre con la testa così.
1: Ma l'importante poi è quello che
2: sono due chiacchieroni.
0: E nei tuoi?
2: Gigi D'Alessio, Nero Saramazzotti. Sì.
0: Ci sono canzoni, forse le più belle della musica italiana, come questa.
1: Grazie.
2: Andiamo, ragazzi. Gigi D'Alessio, Eros Ramazzotti, live con Ciao Italia.
0: Luca Scarpa.
1: Luca, grande Luca.
0: Te la ricordi?

0: Dana aber noch keine Dedica, d'amore, bellissima, sind 50 Jahre Hochzeit von Giuseppe e Carmela. Auguri, auguri, auguri, un leve noch weiter, ragazzi, von euch in fantastico, miei cari amici, ecco qua, Celentano, la mia life, né, Miccia Italia, Celentano Eros Ramazzotti.
1: Quale vuoi?
2: Questo.
0: Ja, in questo momento è prendizio, vai, chitarra, sì.
1: Entriamo le mani.
0: Un Ramazzotti, sì, in fondo.
2: Questa?
0: Questo sclavo sin 20 anni.
1: No, questo.
0: Dammi, aspetta. Dammi. E vai, show in Milano.
1: E soldi.
0: Ma si scende sin alles video musicali ci vuoi sham, né in mano attivo. Ja, era solo una sorta perché qui c'è Lentano e jetzt das ist la storia della musica italiana, storici musica von Italia, ja, das ist Celentano, sin Clash vi Frank Sinatra.

Amici all'ascolto, la mia più cordiale buonasera e ben ritrovati con il nuovo anno. Buon anno a tutti 2026. Anche stasera inizieremo con l'orchestra italiana e Salvino insieme per uno speciale incontro di inizio anno. Ragazzi, allora dal vivo, fortemente, fortemente...

dedicata a tutti gli innamorati. Bene bene ragazzi, se avete bisogno dei Salvini e l'orchestra italiana, chiamateci, noi ci siamo. E andiamo avanti, un'altra bellissima canzone, no, canzone in leader. Dai, Dasis Radio, ragazzi, Dasis Radio Live. Ja, offene canal Sar, Dasis. È tornata la musica italiana. Von meine deutsche Freunde.

notte. Siete sempre all'ascolto della nostra bellissima radio Ofna Canal Saar. O da Saarland, è uguale. Life Salvino.

Bellissimo, ragazzi! Eccoci qua! Andiamo! Ane Stark Ritmo! Oide, eh? La Sissima mit Orchestra Italiana! Dice Ritmo! Bellissima questa, eh? Guarda!

Vienna live. Volevo ricordarvi, cari amici italiani, che se volete fare delle dediche, il numero di telefono ve l'ho già dato, adesso ve lo do in italiano: 0176 11 87 25 51 per le vostre dediche. Bene ragazzi, continuiamo, i ragazzi sono pronti dell'orchestra italiana, un altro bellissimo brano, Voliamo negli anni 70-80, signori e signori, un'avventura. È molto difficile, ci provo. Eccoci qua. Andiamo, Massimo.

0: Sì, siete sempre all'ascolto di Radio Offana Canal Sar. Beh, penso che sia passata già la mezz'ora, siamo pronti, una canzone lenta, molto bella già. Francesco è partito con la chitarra.
1: Chitarra, suona più piano,

di ascoltare Radio Offener Canal San. Una canzone d'amore. Sì, sì, l'amore, è l'amore, ragazzi.

Oasis. Ragazzi, giù, Ronda Music, via. La prima trasmissione del 2026. Ja, sind die erste Sendung von 2026. 7 gennaio, 7 gennaio. Ja. Ancora romanticamente. Amore mi manca. Ja, Francesco, mit chitarra e bismea.

porta in braccio a me. Ma la mattina dopo ti dissi questa cosa e poi

amore, amore mio, mi mancherai. Questa è una canzone d'amore. Ja, das ist ein Lied dell'amore. Bellissimo. Ciao, son.

esatto come sono io, la musica è sempre per te. Bellissimo ragazzi, questa è un'ora splendida di musica italiana. Picciotti, questa è vita. Sì. Con questa faccia da

Questa canzone è dedicata a tutti noi che siamo stranieri in terra di Germania. Anche quando andiamo in Italia dicono è arrivato il tedesco. Riflettiamoci bene. Un'altra bellissima canzone, ragazzi.

bene, qua, andi qua, sì, Francesca e Martina. Benissimo ragazzi, Schlagzeug Massimo, alla batteria Massimo, alla chitarra Francesco, all'organo Giacomo Santucci. Grazie. Life is in life, ragazzi. Das ist schon drei Viertelstunde, ja.

e Maurizio a San Luis. Bene, sempre sulla nostra frequenza. E adesso un'altra bellissima canzone d'amore, ragazzi. Quando mi innamoro. Andiamo. Francesco, la chitarra, di chitarre fantastica. Jetzt unser Chor.

lei. Ah, volevate il coro più grande? Ah, ragazzi, io che vado di coda a bussare da lei. Yasso, Yagod. Ragazzi, siamo quasi alla fine. Si inglescia di ende, no, il gioco non ho sentito. Tassi fantastica, come le viole. Chitarra, Francesco. Francesco Rinaldi, Rivadoro.

Orchestra Italiana, Swag Zoe, Massimo alla batteria, Francesco, chitarra magica, all'organo Massimo, al coro Francesca e Maria,

E dopo, sempre Jede Mittwoch 1987 IMA, musica italiana live. So ragazzi, l'estate italiana, meraviglioso. Un saluto a tutti, a Giuseppe Magro Malosso, a Luigi, Pierangelo,

stati con noi, siete stati all'ascolto di Radio Hofner, canal SAR, musica italiana, live 7 novembre. Poi verrai, ma non ti troverai, e piangeranno solo gli occhi miei.